quando viene la sera e il ricordo pian piano scompare, la tristezza nel cuore apre un vuoto più grande del mare.

0: Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.
1: La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te, uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te, è così chiaro.